voce imperiosa mi chiamano e devo tornare perché ho un posto da vecchio ciullare.

gli arguti intellettuali trancian pezzi e manuali, poi stremati fanno cure di cinismo. Sono palli nei visi e hanno deboli sorrisi, solo se si

Kawasaki, coi maglioni colorati, van scialando per le strade bionde fretta. Personalmente austero, vesto in blu perché di nero e ho paura anche d'andare in bicicletta.

madri morali mi chiudono. Ritorna a giocare da me. Ho un posto da vecchio giullare, do un party con gatti e poeti che all'alba in via Fabbro si bemolle.

coppia che sta silenziosa, un po' rigida e in posa, a ballare una sera. La vita è solo una cosa rimasta indietro, non c'è più mai.

se ciò che è da cercare, ciò che non sai mai se vuoi o non vuoi, sia così banale da trovare, sia lungo ogni strada.